0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: sono zoccoli e criniere, stelle sulla terra, mentre viene sera,
1: stelle sulla terra.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
10: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
14: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7.30. In Cina c'è stata un'esplosione in una miniera di carbone, sono morti almeno 82 lavoratori. La strage è avvenuta nel nord, nella provincia dello Shaanxi. Centinaia di minatori si sono salvati, sono stati portati in superficie, ma non è chiaro se al momento ci siano ancora persone intrappolate all'interno della struttura. La notizia ha cominciato a circolare intorno a mezzanotte, l'ultimo aggiornamento sul numero delle vittime è arrivato pochi minuti fa.
3: Sulle trattative tra Stati Uniti e Iran arrivano segnali contrastanti. Ieri pomeriggio la TV Al-Arabiya ha annunciato una possibile bozza di accordo, ma poche ore dopo il Ministero degli Esteri di Teheran ha negato che un'intesa fosse imminente. In serata Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto. Negli stessi minuti però indiscrezioni di stampa parlavano di una possibile ripresa degli attacchi statunitensi. In sostanza il presidente starebbe valutando la possibilità di far ripartire il conflitto, che di fatto in questa fase è congelato, ma al momento il negoziato resta ancora aperto.
2: Il governo italiano ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane, fino al 6 giugno, confermata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina. Quella sul gasolio è stata dimezzata, da 20 a 10 centesimi. Nel decreto votato ieri dal Consiglio dei Ministri ci sono anche 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che hanno sospeso lo sciopero annunciato inizialmente per la prossima settimana. Resta da capire meglio quali fondi il governo abbia usato per finanziare il nuovo taglio. Al momento si è parlato in generale degli introiti dalle multe dell'antitrust e dell'impiego dell'extragettito dell'IVA.
3: Più di 6 milioni di italiani saranno coinvolti dalle elezioni comunali. Domani e lunedì 25 maggio si vota in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi di provincia. Tra le principali città al voto ci sono Venezia e Reggio Calabria. Lecco e Mantova saranno gli unici due capoluoghi in Lombardia, entrambi amministrati negli ultimi anni dal centro-sinistra. Ieri una consigliera comunale leghista lecchese è stata sospesa dal partito per aver auspicato in un post sui social un attentato contro la segretaria del PD Elly Schlein, evocando quanto successo una settimana fa a Modena. Sulla vicenda è intervenuta anche Giorgia Meloni, che ha definito le parole del post inaccettabili.
2: Le autorità ucraine hanno respinto l'accusa russa di aver bombardato un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Ieri Putin aveva parlato di 6 morti e di attacco terroristico, annunciando una rappresaglia. L'esercito di Kiev nega di aver colpito obiettivi civili.
3: Nella Repubblica Democratica del Congo il rischio epidemico legato a Ebola è passato da alto a molto alto nella classificazione ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo la stessa OMS, le possibili vittime sono salite a 177, con circa 750 casi sospetti di infezione. Ieri dal sud-ovest del paese è arrivata anche notizia di un incendio in un'area in cui c'erano dei pazienti in isolamento. Le fiamme sarebbero state appiccate da delle persone che protestavano contro il rifiuto delle autorità di consegnare il corpo di un giovane per la sepoltura.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 8.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Wasn't I, baby?

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 scorre regolarmente il traffico su tutto il nodo autostradale fiorentino in entrambe le direzioni. Traffico regolare al momento segnalato anche in A11. Sulla Firenze Pisa-Livorno si raccomanda prudenza nel tratto a due corsie compreso tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino per la presenza di cantieri di lavoro. Per quanto riguarda i treni, ricordo sulla linea Faentina, oggi un treno straordinario, il 7816 in partenza da Faenza, diretto a Firenze Santa Maria Novella, orario previsto alle 9:15, non effettua fermate intermedie. Ci fermiamo per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Nuovi aggiornamenti più tardi.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: La meteo. Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

woman. Radio 3 Network.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: All right. Okay, we're gone. Rolling.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: In Cina, esplosioni in una miniera di carbone, almeno 82 morti e 9 dispersi. Il presidente Xi Jinping chiede il massimo sforzo nei soccorsi e nelle indagini. Arrestati i capi della società che gestiva l'impianto. Le trattative tra Iran e Stati Uniti, dopo l'annuncio di una possibile bozza di accordo, Trump dice che la guerra finirà presto. Ma indiscrezioni parlano di una possibile ripresa degli attacchi americani e il Ministero degli Esteri di Teheran nega che un patto sia imminente. A Washington intanto si dimette la direttrice dei servizi segreti della National Intelligence. Prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, nel decreto votato ieri in Consiglio dei Ministri anche 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori. Il governo continua a chiedere più flessibilità davanti alla crisi dell'energia, ma la trattativa con l'Unione Europea resta difficile. Le opposizioni chiedono al ministro Giorgetti di riferire in Parlamento. Domani e lunedì si vota in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi, tra le città principali c'è Venezia. Per la coalizione di maggioranza è il primo test elettorale dopo la sconfitta al referendum sulla magistratura. 8:32 minuti, Popolare Network, buongiorno, il giornale radio. In Cina c'è stata un'esplosione in una miniera di carbone, sono morte decine di lavoratori. La notizia è iniziata a circolare intorno alla mezzanotte italiana, in questi minuti continuano ad arrivare aggiornamenti. In studio Andrea Monti.
3: Buongiorno, le vittime accertate finora sono 82, ma ci sarebbero ancora 9 persone intrappolate nella struttura, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua. La strage è avvenuta nel nord del paese, nella provincia dello Shaanxi. Al momento dell'esplosione nella miniera ci sarebbero stati quasi 250 lavoratori, circa 160, quindi si sarebbero salvati, sarebbero stati portati in superficie, ma non è chiaro quanti siano i feriti e quali siano le loro condizioni. Il presidente cinese Xi Jinping è intervenuto chiedendo di fare tutto il possibile per curarli e per cercare chi è ancora sotto le macerie, e ha detto che il governo dovrà indagare su cosa ha causato il disastro e per far sì che chi ne è responsabile debba pagarne le conseguenze. Secondo l'agenzia Xinhua, i massimi dirigenti della società che gestisce la miniera sono stati arrestati.
2: Grazie ad Andrea Monti. Sulle trattative tra Stati Uniti e Iran arrivano segnali contrastanti. Ieri la TV Al-Arabiya ha annunciato una possibile bozza di accordo che prevederebbe la riapertura dello stretto di Hormuz, ma non toccherebbe temi come il programma nucleare e quello missilistico di Teheran. Poche ore dopo il ministero degli esteri iraniano ha negato che un'intesa fosse imminente e poi in serata Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto. Negli stessi minuti però indiscrezioni di stampa parlavano di una possibile ripresa degli attacchi statunitensi. In sostanza il presidente starebbe valutando l'ipotesi di far ripartire il conflitto che di fatto in questa fase è congelato, ma al momento il negoziato resta ancora aperto. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico, esperto di Iran.
4: La questione fondamentale, a mio parere, è che Trump ha ribadito alla domanda se le sanzioni sarebbero state revocate, ha detto che lui non darà nulla agli iraniani, che gli iraniani devono concedere quello che lui ha chiesto. Secondo me la questione fondamentale a questo punto è la normalizzazione economica da un punto di vista di Teheran, quantomeno un alleggerimento delle sanzioni, e un elemento fondamentale per ottenere questa normalizzazione passa per la gestione dello stretto di Hormuz. La revoca è ovvio che è il frutto finale, quando appunto si farà tutta la struttura che probabilmente toccherà anche la questione dell'arricchimento nucleare, in cambio appunto la revoca delle sanzioni. Soltanto che questo attacco israelo-statunitense ha concesso alla Repubblica Islamica un ulteriore elemento negoziale. Fino a 6 mesi fa c'era lo spauracchio della chiusura di Hormuz, ma non era uno strumento utilizzato, mentre oggi noi vediamo che grazie, fra virgolette, a questo elemento, Teheran si può permettere la questione dei missili balistici ipersonici, che era un elemento che Trump all'inizio aveva messo come prioritario e al momento sembra che sia andata in cavalleria.
2: Negli Stati Uniti intanto si è dimessa la direttrice dei servizi segreti della National Intelligence. Ascoltiamo il servizio da New York.
5: Tulsi Gabbard lascia l'amministrazione Trump. La direttrice dell'intelligence nazionale, una delle figure più controverse e meno allineate all'ala interventista della Casa Bianca, ha annunciato le sue dimissioni ieri dicendo di voler restare accanto al marito a cui è stato diagnosticato un raro tumore alle ossa. Gabbard rimarrà formalmente in carica fino al 30 giugno. Ex deputata democratica delle Hawaii, veterana di guerra e candidata alle primarie del 2020 dei Dem, Gabbard era entrata nella squadra trampiana 2 anni fa portando una linea isolazionista critica delle guerre americane e delle operazioni militari all'estero, ma negli ultimi mesi il suo peso si era progressivamente ridotto, soprattutto mentre Trump stava irrigidendo la sua posizione su Iran e America Latina assieme ad altri falchi dell'amministrazione, in primis il segretario di Stato Marco Rubio. Secondo il New York Times, Gabbard era infatti esclusa dalle decisioni più importanti sulla sicurezza nazionale. Trump però ieri l'ha ringraziata pubblicamente dicendo che ha fatto un lavoro incredibile dietro le quinte. Comunque, la sua uscita di scena viene letta come la sconfitta quasi definitiva dell'ala anti-interventista dentro l'amministrazione MAGA. Secondo Reuters, infatti, la richiesta di un passo indietro sarebbe arrivata proprio dalla Casa Bianca. Intanto al suo posto ad interim arriverà il vice di Gabbard, Aaron Lucas. Dalla sua Chuck Schumer, leader di minoranza dei democratici al Senato, ha chiosato che Trump non usi questo passo indietro come scusa per ricompensare un fedelissimo. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: In Svezia è finita la riunione della NATO a cui ha partecipato il segretario di Stato di Washington Marco Rubio, che ha confermato la prospettiva di una diminuzione delle truppe americane in Europa. Il ministro di Trump però non ha spiegato quando succederà e ha sostenuto che non sia una punizione contro gli alleati, nonostante abbia parlato di delusione del presidente per la loro reazione alla decisione americana di avviare la guerra all'Iran. Tra i temi discussi al vertice della NATO c'è stato anche il conflitto in Ucraina. Nelle ultime ore le autorità di Kiev hanno respinto l'accusa russa di aver bombardato un dormitorio studentesco nella regione occupata di Luhansk. Ieri Putin aveva parlato di 6 morti e di attacco terroristico, annunciando una rappresaglia. L'esercito di Zelensky nega di aver colpito obiettivi civili. L'abordaggio alla flottiglia indaga la procura di Roma, che oltre al sequestro di persona sta valutando anche altri reati come violenza sessuale e tortura. I magistrati hanno acquisito le immagini del ministro israeliano Ben-Gvir, che hanno mostrato alcuni degli abusi subiti dagli attivisti. Circa 50 di loro, dopo essere stati rilasciati da Israele, sono ora ricoverati in ospedale in Turchia, a Istanbul. Tra loro c'è anche un 69enne italiano sotto osservazione dopo un pugno al fegato. Gli attivisti tornati in Italia denunciano le violenze dell'esercito israeliano. Ascoltiamo la testimonianza di Marco Orefice, che era a bordo della flottiglia.
6: Abbiamo passato 2 giorni alla deriva in questa specie di campo di concentramento galleggiante, dove siamo stati malmenati, seviziati, privati di ogni tipo di dignità. Siamo stati sotto il tiro dei cecchini per 2 giorni, diverse volte hanno aperto il fuoco. Siamo arrivati ad Ashdod e da lì sono ricominciate le sevizie, i malmenamenti e le torture. Quindi ci hanno di nuovo ammanettati, hanno cominciato a picchiarci nel momento prima di scendere dalla nave e da lì in poi umiliati in ogni modo per le successive 24 ore fino al momento della deportazione. Siamo stati quasi tutto il tempo ammanettati, mani avanti e mani indietro, inginocchiati, affamati. Diciamo, molti di noi comunque non avevano rifiutato il cibo neanche da bere, ma anche chi non lo aveva rifiutato non ha avuto modo di vedere né acqua né cibo. Ci sono state violenze fisiche e violenze sessuali. Quello che è accaduto a noi non è niente di diverso, anzi sicuramente in forma minore rispetto a quello che accade a migliaia di palestinesi che ogni giorno devono sopravvivere in quei centri di tortura.
2: Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al 6 giugno, confermata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, quella sul gasolio è stata dimezzata da 20 a 10 centesimi. Nel decreto votato ieri dal Consiglio dei Ministri ci sono anche 300 milioni di euro di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che hanno così sospeso lo sciopero annunciato inizialmente per la prossima settimana. Resta da capire meglio quali fondi siano stati utilizzati per finanziare il nuovo taglio. Al momento si è parlato in generale degli introiti dalle multe dell'antitrust e dell'impiego dell'extragettito IVA. Il governo continua a chiedere più flessibilità all'Unione Europea davanti alla crisi dell'energia, ma la trattativa resta in salita. Sulla situazione economica del paese le opposizioni hanno chiesto al ministro Giorgetti di riferire in Parlamento. Elezioni comunali, domani è lunedì 25 maggio, si vota in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi di provincia, tra le principali città al voto c'è Venezia, per la coalizione di maggioranza è il primo test elettorale dopo la sconfitta al referendum sulla magistratura. Da Roma Anna Bredice.
7: Quasi 7 milioni di elettori al voto domani e dopodomani, dopo la sconfitta al referendum, questo è il primo test per il governo per capire se continua la discesa dei consensi oppure è cambiato qualcosa. Le amministrative sono state spesso elezioni che hanno premiato il centrosinistra, ma molto dipende naturalmente da come si presentano le coalizioni e i candidati. In campo ci sono 749 comuni, 18 capoluoghi, di cui l'unico di regione è Venezia, ma ci sono città molto importanti che vanno al voto, da Prato, Avellino, Mantova, Arezzo, Pistoia, Agrigento. Inevitabile che l'attenzione sia puntata molto su Venezia, anche perché è lì che l'opposizione scommette su un ribaltone. Tutti i partiti della sinistra, compreso Renzi e anche Rifondazione Comunista, sostengono Andrea Martella, che prova ad espugnare la città dopo 10 anni di giunta di destra, attraversata negli ultimi mesi da due casi che hanno creato tensione nel governo, la Fenice e la Biennale. È a Venezia che i leader della sinistra hanno chiuso la campagna elettorale. All'opposto c'è Reggio Calabria, dove la destra vuole prendere il posto di un sindaco di sinistra. Una campagna elettorale che, per quanto importante, si è svolta senza grandi colpi di scena fino a ieri pomeriggio, dove a Lecco una consigliera della Lega si è scagliata sui social con parole molto violente contro Elly Schlein. I segretari regionali della Lega sono intervenuti subito, ma prima di Salvini è arrivata la nota molto dura di Meloni. Il capo della Lega cerca di recuperare consensi, Vannacci non si presenta alle amministrative, ma appare il convitato di pietra di queste elezioni. In un comune su quattro la Lega si presenta con un candidato diverso dal resto della destra. È simbolicamente l'immagine delle difficoltà in questo momento nel governo. Linea allo studio.
2: Il 23 maggio 1992, 34 anni fa, veniva la strage di Capaci. Nell'attentato mafioso di Cosa Nostra morirono i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, insieme agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Oggi ci saranno commemorazioni in tutta Italia. Il progetto online Wikimafia in questi giorni ha lanciato sulle sue pagine social la campagna Diamo Voce a Falcone, invitando a condividere frasi dello stesso magistrato. Pierpaolo Farina è direttore e fondatore di Wikimafia.
8: Allora, noi fondamentalmente da 5 anni crediamo che, siccome di parole in occasione degli anniversari da parte di noi antimafiosi ne siano state dette anche a sufficienza e che a parlare dovrebbero essere altri, in particolare quegli uomini dello Stato che inequivocabilmente hanno partecipato all'organizzazione della strage di Capaci, noi chiediamo alle persone anche il modo di far conoscere effettivamente cosa diceva e cosa pensava Giovanni Falcone, di condividere dal giorno del suo compleanno, che ufficialmente è il 20 di maggio, ma lui era nato 2 giorni prima, il 18, al 23 maggio, di condividere sui propri profili social, o se uno vuole può anche stampare, abbiamo preparato dei cartelli A4 che uno può scaricare dal sito della campagna, che può affiggere nei luoghi che frequenta, dalla scuola al luogo di lavoro, ai luoghi di socialità, circoli ricreativi. E questo, secondo noi, è un modo per ricordarlo in maniera meno retorica e soprattutto utile a far conoscere veramente la figura di Giovanni Falcone.
2: Nella Repubblica Democratica del Congo il rischio epidemico legato a Ebola è passato da alto a molto alto nella classificazione ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo la stessa OMS le possibili vittime sono salite a 177, con circa 750 casi sospetti di infezione. Ieri dal sud-ovest del paese è arrivata anche notizia di un incendio in un'area in cui c'erano dei pazienti in isolamento. Le fiamme sarebbero state appiccate da delle persone che protestavano contro il rifiuto delle autorità di consegnare il corpo di un giovane per la sepoltura. A L'Avana migliaia di persone hanno manifestato contro l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, incriminato nei giorni scorsi dalla Procura federale di Miami per l'abbattimento di 2 aerei statunitensi avvenuto nel 1996. Il contesto è quello delle pressioni del governo di Washington per far cadere il regime cubano. Mio padre non si farà rapire da nessuno, ha detto Mariela Castro, figlia di Raul, a proposito dell'ipotesi di un sequestro come quello subito dal presidente del Venezuela, Maduro. Infine il Festival del Cinema di Cannes con l'inviata Barbara Sorrentini.
9: Il concorso di Cannes 79 è finito e questa sera si saprà chi verrà consegnata la Palma d'Oro. I titoli che girano di più sono Fjord di Christian Mungiu, Il Ser che rido di Rodrigo Sorogoyen, Minotaur di Andrei Zviagintsev, Soden di Amaguchi, ma si potrebbero elencare quasi tutti. Degli ultimi due visti ancora in gara, forse solo quello della regista tedesca Valeska Grisebach potrebbe avere qualche chance. L'avventura sognata sarebbe il titolo tradotto letteralmente. Si svolge al confine tra la Bulgaria e la Turchia, un luogo in cui si verificano traffici illegali di contrabbando controllati dalla mafia locale. È in quel contesto che un'archeologa, interpretata da Jana Radeva, per aiutare un amico si infila nelle aree losche della cittadina in cui vive da sempre e in cui conosce tutti, iniziando una sua indagine personale per scoprire chi dei suoi conoscenti fa parte dell'associazione criminale. In un thriller frontaliero coprodotto tra Germania e Bulgaria vengono messe in luce le zone grigie di quel territorio che ancora ricorda con nostalgia il comunismo. Il film francese Storia della notte di Léa Misius è un thriller horror ambientato in una cascina in cui irrompono degli assassini a disturbare la quiete di una famiglia. Questo ultimo film del concorso, con un cast valido ma sprecato, è stato fischiato fin dall'inizio alla comparsa del cartello di Canal Plus.
2: Andrea Monti e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 8:46 minuti, le notizie tornano alle 10:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1, rallentamenti per veicoli in avaria in direzione nord lungo il tratto fiorentino, un veicolo tra Incisa Reggello e Firenze Sud, sempre in direzione Bologna, altro mezzo in avaria tra Carenzano e il bivio con la variante di Valico. Attenzione nella direzione opposta verso Firenze, ancora un veicolo fermo tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano. Passiamo alla Firenze Pisa-Livorno, traffico che risulta regolare al momento, attenzione ai cantieri stradali attivi nel tratto a due corsie, compreso tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino, in direzione mare. Veniamo ai treni, un treno straordinario sulla linea Faentina, il 70816, in partenza da Faenza, diretta a Firenze Santa Maria Novella, con orario 9:15, non effettua fermate intermedie. Ed è tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, e a più tardi.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, buon sabato da Mauro Ciutini in studio. In A1 c'è un veicolo in avaria in direzione nord tra Incisa Regello e Firenze Sud. Inoltre sulla variante di Varico in direzione sud verso Firenze traffico rallentato tra il bivio con la 1 e Badia. Spostiamoci sulla Firenze-Pisa-Livorno. In direzione Livorno c'è una scorta veicoli attiva nel tratto tra Montelupo Fiorentino e Empoli Est. Sempre sulla strada di grande comunicazione, personale per lavori sia in entrata che in uscita allo svincolo di Empoli. In A11 un disservizio all'area di Serravalle Nord in direzione Pisa per la temporanea non disponibilità di bar e servizi igienici. Chiudiamo con i treni. Ricordo oggi sabato si effettua un treno straordinario sulla linea Faentina, il 40816, in partenza alle 9.30 da Faenza, diretto a Firenze Santa Maria Novella, non effettua fermate intermedie. Ed è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Ave Maria, piena di grazia, hai il signore con te, Santa Maria, Madre di Dio.

0: meteo.
1: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2: Are we on the air?

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon sabato, bentrovati ancora dalla redazione di Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 direzione Roma, un incidente in galleria, un mezzo pesante tra Firenze Scandicci e Firenze Improneta. Di conseguenza traffico rallentato per flussi intensi tra Scandicci e Improneta. E rimanendo in ambito della A1 sulla variante di Valico, un mezzo pesante provoca disagi tra Badia e Firenzuola in direzione Firenze. Ci spostiamo in A11 direzione Pisa, un veicolo fermo tra Capannori e Lucca Est. Sulla A12 ancora un incidente al chilometro 87,5 tra Albiano e Magra, il bivio con l'autostrada A15 in direzione Rosignano. Infine ricordo sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione Livorno, personale su strada per lavori tra l'Interporto Toscano Ovest e Livorno Porto. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
2: Disco promotion.
3: Promotion. Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.

Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement. Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net. You know the heart.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. In Cina è salita a 90 il numero di vittime accertate per la strage avvenuta nelle scorse ore in una miniera di carbone nel nord del paese, nella provincia dello Shaanxi. Nell'impianto c'è stata un'esplosione quando all'interno ci sarebbero stati quasi 250 lavoratori, secondo l'agenzia ufficiale Xinhua. Circa 160 si sarebbero salvati. Il presidente Xi Jinping ha chiesto al governo di indagare e di far sì che chi è responsabile del disastro paghi le conseguenze. I capi della società che gestiva la struttura sono stati arrestati. La strage è la più grave mai avvenuta in una miniera di carbone del paese negli ultimi 17 anni. Nel 2009 in un'altra provincia, quella nord-orientale di Heilongjiang, morirono 108 persone.
3: Secondo il sito americano Axios, Donald Trump starebbe valutando l'ipotesi di un attacco militare di grande portata contro l'Iran, sperando che possa essere decisivo per permettergli di dire di aver vinto la guerra. Il presidente degli Stati Uniti ha anche annunciato che non parteciperà al matrimonio del figlio Donald Jr., fissato per questo fine settimana, dicendo di doversi occupare proprio di Iran. Ieri la TV Al-Arabiya aveva annunciato una possibile bozza di accordo di pace che però non avrebbe toccato direttamente uno dei temi centrali, ossia il programma nucleare di Teheran. In Libano, intanto, le autorità continuano ad accusare l'esercito israeliano di violare il cessate il fuoco, che formalmente è in vigore tra i due paesi. Solo ieri l'esercito di Netanyahu avrebbe ucciso 10 persone, tra cui 6 paramedici e un bambino.
2: Negli Stati Uniti il governo ha annunciato che la maggior parte delle persone che vogliono chiedere la Green Card, il permesso di residenza che consente di vivere e lavorare nel paese, dovrà presentare la domanda nel consolato statunitense del proprio stato di origine. Il rischio è che centinaia di migliaia di persone che sono già negli Stati Uniti siano costrette a uscire dal paese e che poi non possano più rientrarci in quella che è l'ennesima stretta sull'immigrazione approvata da Trump.
3: Papa Leone XIV in visita pastorale ad Acerra, in Campania, terra di vittime dell'inquinamento ambientale di Camorra. Un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale, ha detto Papa Leone nella cattedrale di Acerra, dove ha incontrato i familiari delle vittime della terra dei fuochi. Il pontefice ha ricordato che già Papa Francesco avrebbe desiderato andare lì, ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra, ha detto Papa Leone.
2: La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato così l'attentato che il 23 maggio del 92 uccise i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo insieme agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Oggi, nel 34esimo anniversario, sono previste commemorazioni in tutta Italia. A margine di una di queste, il ministro della Giustizia Nordio ha dichiarato: «Sia io che Giovanni Falcone abbiamo rischiato la vita, io quando indagavo sulle Brigate Rosse, lui sulla mafia».
3: A Torino sono state rese note le motivazioni con cui il tribunale ha condannato a un anno di carcere la direttrice del CPR per il caso di Mussa Balde, il 22enne che 5 anni fa si suicidò nel centro per il rimpatrio dei migranti di Torino. Nelle motivazioni della sentenza si legge che la direttrice del centro fu gravemente negligente nel valutare le sue condizioni psicologiche. Secondo i giudici, Mussa Balde subì un processo di deumanizzazione. I magistrati hanno anche ricordato che Balde fu portato nel CPR dopo aver subito un'aggressione di stampo razzista perché non aveva documenti in regola.
2: La Cassazione ha detto no all'estradizione verso il Sud America dell'ex deputata brasiliana di estrema destra Carla Zambelli. Il caso riguardava un processo in cui la donna è stata condannata con l'accusa di aver violato i sistemi informatici del Consiglio Nazionale della Giustizia del Brasile. Non è chiaro perché la richiesta di estradizione sia stata respinta. Nelle prossime settimane la Cassazione dovrà esaminarne un'altra, che riguarda sempre l'ex parlamentare, giudicata colpevole anche di porto illegale d'arma dopo aver puntato una pistola contro un giornalista. La prossima edizione del giornale radio alle 13. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buongiorno, buon sabato da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. Sulla Firenze Pisa-Livorno, incidente risolto, rimangono code tra Santa Croce sull'Arno e Pontedera Est. Code a tratti anche al bivio con la diramazione per Pisa, inoltre sulla diramazione Pisa Aeroporto, massima attenzione, pedoni sulla carreggiata tra il raccordo Pisa Centro e l'aeroporto, direzione Firenze-Livorno. Sulla 1 in direzione Bologna, materiali sulla carreggiata tra Valdichiana e Monte San Savino. Sulla variante di Valico, in direzione sud, un veicolo è fermo tra Badia e Firenzuola. Passiamo alla 11, anche qui abbiamo un mezzo fermo in avaria nel tratto compreso tra Montecatini Terme e Pistoia, direzione Firenze. Lavori infine sulla A11, Trenotti, 26, 27 e 28 maggio, chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese in uscita per chi proviene da Pisa. È tutto per il momento, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: In Cina 90 morti accertati per la strage delle scorse ore in una miniera di carbone. Il presidente Xi Jinping chiede che chi ne è responsabile paghi le conseguenze. Nel 2009 un disastro simile era avvenuto in un altro impianto del paese dove le norme sulla sicurezza nel settore sono state rafforzate. Le trattative tra Iran e Stati Uniti. Secondo Axios, Trump potrebbe approvare un attacco massiccio sperando poi di poter dire di aver vinto la guerra. Al momento il negoziato continua dopo che ieri era stata ipotizzata una bozza di accordo. Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La situazione continua ad aggravarsi, come ha certificato l'OMS. Ora le possibili vittime sono 177, con circa 750 casi sospetti di infezione. Papa Leone in visita ad Acerra. Il pontefice ha incontrato i familiari delle vittime dell'inquinamento della Terra dei Fuochi e ricordato l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Le 13 e un minuto, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. In Cina è salito a 90 il numero di vittime accertate per il disastro avvenuto nelle scorse ore in una miniera di carbone, il più grave degli ultimi 17 anni negli impianti di questo tipo nel paese. In studio per gli ultimi aggiornamenti, Andrea Monti. Andrea.
3: Buongiorno, la zona è quella della provincia settentrionale dello Shaanxi, ad alcune centinaia di chilometri da Pechino, dove c'è stata un'esplosione di cui non è ancora chiara la causa. In quel momento nella miniera ci sarebbero stati quasi 250 lavoratori, secondo l'agenzia ufficiale Xinhua, e quindi sarebbero circa 160 quelli che si sono salvati. Il presidente Xi Jinping ha chiesto al governo di indagare e di far sì che chi è responsabile della strage paghi per quello che è successo. I capi della società che gestiva la struttura sono stati arrestati. Il disastro è avvenuto nonostante negli anni il regime di Pechino abbia rafforzato le norme sulla sicurezza nell'estrazione del carbone, un combustibile di cui la Cina è la maggior consumatrice mondiale. Nel 2009 una strage di questa portata era avvenuta in una miniera di un'altra provincia, quella nord-orientale di Heilongjiang. Allora erano morte 108 persone.
2: Grazie Andrea. Secondo il sito americano Axios, Donald Trump starebbe valutando l'ipotesi di un attacco militare di grande portata contro l'Iran, sperando che possa essere decisivo per permettergli di dire di aver vinto la guerra. Il presidente degli Stati Uniti ha anche annunciato che non parteciperà al matrimonio del figlio Donald Jr., fissato per questo fine settimana, dicendo di doversi occupare proprio di Iran. Ieri la TV Al-Arabiya aveva annunciato una possibile bozza di accordo di pace, che però non avrebbe toccato direttamente temi centrali come il programma nucleare e quello missilistico di Teheran. Raffaella Baritono insegna storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
4: Trump ha bisogno di arrivare a una soluzione di una crisi che ha provocato e che sta andando secondo una direttiva molto diversa da quella che aveva in mente probabilmente quando ha iniziato l'attacco nei confronti dell'Iran. Trump ha sempre posto il problema del nucleare come il terreno principale su cui si doveva arrivare a una negoziazione. C'era stata un'opposizione del Partito Repubblicano a quell'accordo che era stato negoziato da Obama nel 2015. Questo è un punto nodale dell'agenda di Trump e anche un punto su cui si gioca la sua legittimazione anche dentro la sua stessa base elettorale. Quindi da una parte c'è la necessità di arrivare a una forma di accordo e di negoziazione, dall'altro se non ci sono parole chiare sul tema del nucleare e anche sui missili balistici, che sono i due punti principali che riguardano la posizione americana, questo potrebbe avere poi delle conseguenze.
2: Certo. Dal governo di Washington nelle scorse ore è stata annunciata l'ennesima stretta sull'immigrazione. In sostanza la maggior parte delle persone che vogliono chiedere la green card, il permesso di residenza che consente di vivere e lavorare negli Stati Uniti, potrebbe essere obbligata a presentare la domanda nel consolato statunitense del proprio paese di origine. Il rischio è che centinaia di migliaia di persone che sono già negli Stati Uniti siano costrette a uscirne e poi non possano più farvi rientro. Nella Repubblica Democratica del Congo il rischio epidemico legato a Ebola è passato da alto a molto alto nella classificazione ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo la stessa OMS, le possibili vittime sono salite a 177, con circa 750 casi sospetti di infezione. Emanuele Crespi è responsabile dei programmi umanitari della ONG ActionAid.
5: Quello che sta accadendo oggi nell'est della Repubblica Democratica del Congo non è solo una crisi sanitaria, ma è una crisi multilivello. Il primo livello è la guerra. Nelle province orientali, infatti, la popolazione vive da anni tra combattimenti, presenza di gruppi armati, sfollamenti continui e collasso dei servizi di base. Le famiglie sono obbligate a spostarsi in continuazione all'interno del territorio e i centri sanitari vengono distrutti. Su questa crisi già gravissima si è innestata ora e si sta innestando l'epidemia di Ebola. Il problema è che l'epidemia sta colpendo comunità che non hanno gli strumenti per proteggersi. 4 scuole su 5 non dispongono di postazioni specifiche per il lavaggio delle mani e non dispongono di dispositivi di protezione da mettere a disposizione di insegnanti e studenti. Nelle comunità colpite sono soprattutto le donne a prendersi cura dei familiari malati e sono loro le prime a non avere sufficienti informazioni. Senza informazioni, dispositivi di protezione e accesso sicuro ai servizi sanitari sono esposte in modo sproporzionato al contagio.
2: Papa Leone XIV è stato in visita pastorale stamattina ad Acerra, in Campania, terra di vittime dell'inquinamento ambientale e mafioso. Un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale, ha detto il pontefice nella cattedrale di Acerra, dove ha incontrato i familiari delle vittime della Terra dei Fuochi. Il pontefice ha ricordato che già Papa Francesco avrebbe desiderato andare lì, ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra, ha detto Papa Leone. Noi abbiamo raggiunto Antonella Terracciano, originaria di Acerra e che fa parte del direttivo di Legambiente Campania.
6: È una visita che è sentita molto, ma soprattutto perché riprende un po' quello che era un discorso che si era interrotto purtroppo con Papa Francesco. Dal punto di vista emotivo della città sicuramente vivi un evento storico, che è la visita del Papa in una città che comunque è una città di provincia, che spesso è alle cronache, diciamo, più per effetti del disastro ambientale che per note positive. La cosa emozionante dal punto di vista anche di una persona impegnata nell'ambientalismo, con la scientifico Collegambiente, è stata sicuramente quella di vedere un Papa che non ha parlato affatto del concetto di speranza astratto, ma ha richiamato un senso di responsabilità forte, ha riconosciuto anche il ruolo di quello che sono stati un po' i pionieri. Legambiente è stata quella che purtroppo si è trovata a coniare l'etichetta di Terra dei Fuochi, non ovviamente per avere affissa un'etichetta come comunità, ma per iniziare con la denuncia. Ed è stato bello che abbia riconosciuto questo ruolo, ma che poi abbia parlato di responsabilità condivise non solo per le istituzioni, anche per le istituzioni, ma soprattutto per tutti i cittadini, per tutta la società civile.
2: Presidente Sergio Mattarella ha ricordato il 34esimo anniversario della strage di Capaci, l'attentato mafioso in cui morirono i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, insieme agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, ha scritto in una nota il Presidente della Repubblica. Oggi sono previste commemorazioni in tutta Italia. A margine di una di queste, stamani, il ministro Nordio si è paragonato a Falcone. Sia io che Giovanni Falcone abbiamo rischiato la vita. Io quando indagavo sulle Brigate Rosse, lui sulla mafia, ha detto il ministro della Giustizia. Oggi sono 40 anni dalla morte di Altiero Spinelli, uno degli ispiratori dell'Unione Europea, tra gli autori del Manifesto di Ventotene, uno dei primi documenti a sostegno della creazione di un'Europa unita e di una Costituzione europea. Questa è la riflessione di Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo Italia, che è stato assistente parlamentare di Altiero Spinelli.
7: Parliamo del ricordo, ma parliamo anche dell'eredità e dell'attualità del pensiero di Spinelli. Io dico spesso che Altiero Spinelli è considerato uno dei padri dell'Europa, anzi, se ci fosse un pantheon dei padri dell'Europa e delle madri, certamente dovrebbe parte di questo pantheon. Però certamente Spinelli non è il padre di questa Europa, questo bisogna dirlo con molta chiarezza. Spinelli aveva immaginato un'Europa molto diversa da questa, non soltanto quella che è nata con i trattati di Roma, ma anche questa Europa un po' catatonica che stiamo vivendo in questi anni. Quindi non è il padre di questa Europa, ma è il padre di un'altra Europa. Ci sono due o tre cose di cui l'Europa dovrebbe farsi carico già in questa legislatura, come per esempio presentare un suo piano per quanto riguarda la pace in Medio Oriente e l'Ucraina, cosa che finora non è stato fatto. Penso per esempio al bilancio, che non è un fatto tecnico, ma insomma Spinelli è stato uno dei protagonisti delle battaglie del Parlamento europeo sul bilancio europeo, e il bilancio che il Consiglio sta preparando è totalmente inaccettabile. Ci sono tutta una serie di temi di concreti per i quali Spinelli si era battuto e che andavano ben al di là del dire cambiamo le istituzioni. Il cambiamento delle istituzioni è soltanto una conseguenza della scelta di politica da fare. Questa è la battaglia che deve essere fatta per rispondere all'attualità del pensiero di Spinelli.
2: Tornata di elezioni comunali domani e lunedì 25 maggio, si vota in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi di provincia alle urne. Tra le principali città al voto c'è Venezia, per la coalizione di maggioranza il primo test elettorale dopo la sconfitta al referendum sulla magistratura. Da Roma, Anna Bredice.
8: Quasi 7 milioni di elettori al voto domani e dopodomani, dopo la sconfitta al referendum. Questo è il primo test per il governo per capire se continua la discesa dei consensi oppure è cambiato qualcosa. Le amministrative sono state spesso elezioni che hanno premiato il centrosinistra, ma molto dipende naturalmente da come si presentano le coalizioni e i candidati. In campo ci sono 749 comuni, 18 capoluoghi, di cui l'unico di regione è Venezia, ma ci sono città molto importanti che vanno al voto, da Prato, Avellino, Mantova, Arezzo, Pistoia, Agrigento. Inevitabile che l'attenzione sia puntata molto su Venezia, anche perché è lì che l'opposizione scommette su un ribaltone. Tutti i partiti della sinistra, compreso Renzi e anche Rifondazione Comunista, sostengono Andrea Martella, che prova ad espugnare la città dopo 10 anni di giunta di destra, attraversata negli ultimi mesi da due casi che hanno creato tensioni nel governo, la Fenice, la Biennale. È a Venezia che i leader della sinistra hanno chiuso la campagna elettorale. All'opposto c'è Reggio Calabria, dove la destra vuole prendere il posto di un sindaco di sinistra. Una campagna elettorale che, per quanto importante, si è svolta senza grandi colpi di scena fino a ieri pomeriggio, dove a Lecco una consigliera della Lega si è scagliata sui social con parole molto violente contro Elly Schlein. I segretari regionali della Lega sono intervenuti subito, ma prima di Salvini è arrivata la nota molto dura di Meloni. Il capo della Lega cerca di recuperare consensi. Vannacci non si presenta alle amministrative, ma appare il convitato di pietra di queste elezioni. In un comune su quattro la Lega si presenta con un candidato diverso dal resto della destra. È simbolicamente l'immagine delle difficoltà in questo momento nel governo. Linea allo studio.
2: Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane, fino al prossimo 6 giugno, confermata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina. Quella sul gasolio è stata dimezzata da 20 a 10 centesimi al litro. Nel decreto votato ieri dal Consiglio dei Ministri ci sono anche 300 milioni di euro di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che hanno così sospeso lo sciopero annunciato inizialmente per la prossima settimana. Resta da capire meglio quali fondi il governo abbia utilizzato per finanziare il nuovo taglio. Al momento si è parlato in generale degli introiti dalle multe dell'antitrust e dell'impiego dell'extragettito IVA. L'esecutivo continua a chiedere più flessibilità all'Unione Europea davanti alla crisi dell'energia, ma la trattativa con Bruxelles resta in salita sulla situazione economica del paese. Le opposizioni hanno chiesto al ministro Giorgetti di riferire in Parlamento. La Cassazione ha detto no all'estradizione verso il Sud America dell'ex deputata brasiliana di estrema destra Carla Zambelli. Il caso riguardava un processo in cui la donna è stata condannata con l'accusa di aver violato i sistemi informatici del Consiglio Nazionale della Giustizia del Brasile. Non è chiaro perché la richiesta di estradizione sia stata respinta. Nelle prossime settimane la Cassazione dovrà esaminarne un'altra, che riguarda l'ex parlamentare giudicata colpevole anche di porto illegale d'arma dopo aver puntato una pistola contro un giornalista. Due operai cinesi del settore tessile di Prato, un uomo e una donna, hanno scioperato con i sindacati e denunciato le loro condizioni di sfruttamento in una piccola azienda di bottoni per capi di abbigliamento. Lavoravano fino a 18 ore al giorno per una paga da fame. Ce ne ha parlato Luca Toscano, che è coordinatore di Sud Cobas di Prato.
9: sono tra i primi che fanno questa scelta. In realtà sono tantissimi negli ultimi anni lavoratori di questo distretto che hanno scioperato, che hanno montato i gazebi, le tende davanti ai cancelli delle fabbriche dell'abbigliamento, dei vestiti, per rivendicare i loro diritti. E sono stati però soprattutto lavoratori pakistani, che provenienti dal Bangladesh, dall'Afghanistan. In tutti questi anni noi abbiamo sempre detto che sarebbe arrivato anche il turno dei lavoratori cinesi, che sono ancora più sfruttati, ancora più ricattati, su cui viene esercitata una violenza incredibile. La coppia di lavoratori hanno ricevuto anche le botte quando sono provati a richiedere semplicemente il pagamento del loro stipendio. Però qualcosa sta succedendo, si sta muovendo, qualcosa di importante. Forse c'è la consapevolezza nuova, è quella che puoi ribellarti e non essere da solo.
2: Andrea Monti e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 13:15, le notizie tornano più tardi alle 15:30. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto.
1: Popolare Network.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Buon sabato, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. Sulla 1 un incidente allo svincolo di Firenze in Pruneta, blocco dell'entrata in entrambe le direzioni, sia verso Bologna sia verso Roma. Sempre in A1, direzione Roma, code a tratti, traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Spostiamoci sulla variante di Valico, direzione Firenze, rallentamenti anche qui tra il bivio con la 1 e Firenzuola. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Livorno, coda in diminuzione, scesa a 4 km tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est. Sulla stessa direzione Prudenza per pedoni in carreggiata tra il raccordo Pisa-Centro e l'aeroporto. Ricordo sulla 11 Firenze-Pisa-Nord, chiusure notturne martedì 26 e mercoledì 27, saranno chiusi per chi proviene da Firenze e da Pisa i rami di immissione sulla 12 Genova-Rosignano Marittimo in direzione di quest'ultima. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
1: La meteo.
12: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. Everybody.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per un veicolo in avaria, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla Fipili in direzione Mare per un veicolo in avaria, 4 km di coda tra Santa Croce e Ponte d'Era Est, code in uscita a Santa Croce, rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce. In direzione Firenze, code in uscita a Cascina. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze per lavori stradali in viale Giovanni Milton, chiusura della strada con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Stai ascoltando?
4: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
5: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
8: Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: .30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Il capo negoziatore pakistano ha lasciato Teheran dopo aver incontrato nella capitale iraniana il ministro degli esteri Araghchi nell'ambito delle trattative con gli Stati Uniti per la fine della guerra. Secondo quanto invece riportato dalla TV Al Jazeera, l'emiro del Qatar avrebbe avuto una telefonata con Trump per discutere, riporta l'emittente del Qatar, di come prevenire ulteriori escalation e ridurre le tensioni nella regione. Intanto il New York Times scrive che alla Casa Bianca si starebbero valutando due diverse opzioni militari nel caso le trattative fallissero: un attacco per distruggere le scorte di uranio arricchito iraniano nel sito nucleare di Isfahan o una nuova campagna di bombardamenti lungo lo stretto di Hormuz.
3: Il ministro israeliano Ben-Gvir da oggi è interdetto all'accesso al territorio francese. Lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Jean-Noël Barrot. Questa decisione fa seguito, ha detto, ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei, passeggeri della flottiglia Global Sumud, ha aggiunto il diplomatico, sostenendo poi che comunque il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia stessa.
2: Vogliamo rispondere a chi solleva dei dubbi sulle nostre torture. Le denunce sono già partite il 18 maggio e molti di noi si stanno facendo refertare in queste ore negli ospedali italiani. Sono le parole di Vittorio Sergi, l'insegnante di Senigallia, provincia di Ancona, che ha partecipato alla Global Sumud Flottiglia. Sergio è tornato ad Ancona dopo essere stato sequestrato e fermato dalle autorità israeliane. Intanto i componenti della flottiglia, che si sono accampati da una settimana in Libia, alle porte di Sirte, hanno fatto sapere che nelle ultime 48 ore le loro delegazioni sono state rifiutate da parte delle autorità della Libia dell'Est, impedendo qualsiasi possibilità di dialogo con la Mezzaluna Rossa. Gli attivisti vorrebbero consegnare direttamente alla Mezzaluna gli aiuti da destinare alla popolazione di Gaza.
3: Ci saranno altre commemorazioni delle vittime della strage di Capaci nel pomeriggio di oggi, quando si avvicineranno le 17:58, l'ora dell'esplosione dell'autostrada.

0: Da Palermo Punta Raisi all'altezza di Capaci il 23 maggio del 92. Nello scoppio di circa 1000 kg di tritolo morirono il giudice Falcone, la moglie magistrata Francesca Morvillo e gli agenti Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Poco fa ha parlato il capo della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo. Abbiamo mantenuto la promessa, ha detto, di ricordare Falcone lavorando lontano dai media che rivolgono le loro attenzioni, dice il magistrato, alle passerelle. E poi ancora in mattinata avevano parlato, c'erano state le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Meloni, il Ministro dell'Interno Piantedosi, in particolare il Capo del Viminale ha detto che bisogna fare in modo che non ci sia mai la negazione della verità e che i tasselli che mancano siano ricostituiti negli anni.
1: È stato spento l'incendio che stamattina ha minacciato le case alla periferia di Oschiri in Gallura, in Sardegna, che sono state invase dal fumo. Ad andare a fuoco la macchia mediterranea, un campo incolto. Il vasto incendio, con fiamme alte fino a 4 metri, si è sviluppato attorno alle 11.30 nei campi di macchia mediterranea alla periferia del paese e sono arrivate a ridosso delle abitazioni portando fumo denso nei cortili.
0: La visita pastorale di Leone XIV oggi ad Acerra in Campania, la terra di inquinamenti ambientali e mafiosi. Ha parlato poco fa il sindaco di Napoli Manfredi. Esprimo, ha detto, profonda gratitudine a Papa Leone XIV per la straordinaria attenzione che sta riservando alla città di Napoli, ha detto Manfredi, che ha fatto notare come il Papa abbia fatto 3 visite in 15 giorni nel napoletano. Sono un segnale di grandissima vicinanza a un territorio martoriato e a cittadini che aspettano di riprendere la propria vita. Queste le parole del sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi.
1: 15.34 tutte le notizie di Popolare Network, ritornano alle 17.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Ci spostiamo sulla Fipilì, dove è stato riaperto dopo l'incidente avvenuto nel primo pomeriggio lo svincolo di Livorno Porto. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.

0: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Fiamina.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Alle 17:30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
3: Un corteo con alcune migliaia di persone sta attraversando le vie del centro di Palermo fino all'albero Falcone, davanti all'abitazione del magistrato, dove tra poco alle 17:58, l'ora dell'esplosione e della strage, è previsto un momento di raccoglimento con la lettura dei nomi delle vittime delle stragi. A Milano tra poco, ai giardini Falcone Borsellino in via Benedetto Marcello, si svolgerà anche lì una cerimonia in memoria delle vittime delle stragi.
2: I mediatori tra Iran e Stati Uniti ritengono di essere vicini a un accordo per estendere di 2 mesi il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran attualmente in vigore e per porre così le basi per ulteriori discussioni sul programma nucleare italiano. Lo scrive il Financial Times, secondo cui l'intesa include una graduale riapertura dello stretto di Hormuz e l'impegno a discutere come diluire o consegnare alle scorte dell'Iran di uranio altamente arricchito. La parte iraniana aveva parlato in precedenza affermando che le divergenze si sarebbero ridotte, ma ancora senza un'intesa.
3: Quando è arrivato il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ero in quel capannone. Ogni volta che si intonava un Free Palestine partivano delle botte. Venivano a darti dei pugni, a schiacciarti la faccia a terra e a darti dei calci proprio davanti al ministro. A parlare in questo modo è Ilaria Mancuso, attivista bolognese di Rivolta Pride. Insieme a lei sono tornati a Bologna questo pomeriggio anche Francesco Gilli, che è residente nel bolognese, la velista riminese Lola Fabri, l'attivista marchigiano Maurizio Menghini. Il racconto di Mancuso prosegue, ci hanno messo le manette a mani e piedi, un trattamento disumano. Il racconto degli attivisti della flottiglia è stato fatto al ritorno all'aeroporto Marconi di Bologna questo pomeriggio.
2: 109 migranti sono arrivati a Lampedusa dopo 3 soccorsi in mare da parte degli equipaggi di motovedette della Guardia Costiera, sono ivoriani, guineani, malesi, nigeriani, senegalesi, somali e sudanesi. Hanno dichiarato di essere salpati da 3 località della Libia, Zawiya, Sabratha e Granpoli.
3: L'Unione delle Camere Penali ha annunciato uno sciopero degli avvocati dall'8 al 12 giugno prossimi. In questi 4 giorni, secondo quanto ha comunicato l'Unione delle Camere Penali, i legali si asterranno dalle udienze, mentre l'11 giugno si svolgerà una manifestazione nazionale a Perugia. Il motivo della protesta è quanto accaduto nel carcere di Capanne a Perugia, dove sarebbero stati intercettati per circa 6 mesi i colloqui tra detenuti e avvocati. Quanto accaduto costituisce una gravissima violazione del diritto di difesa, dice l'Unione delle Camere Penali, diritto che è garantito dalla Costituzione, dalla Corte Europea dei Diritti Umani e dal Codice di Procedura Penale italiano.
2: Il re di Danimarca, Federico X, ha incontrato di nuovo i leader dei partiti danesi e ha ancora una volta assegnato un incarico esplorativo alla leader socialdemocratica, nonché premier uscente Mette Frederiksen, che questa volta potrebbe riuscire a formare un governo di centro-sinistra, includendo il partito centrista Modera Terna guidato dal ministro degli esteri uscente Rasmussen. Tutto questo dopo uno stallo durato più di 1 mese. Sono le 17:33 minuti e tutto. Vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19:30. Buon ascolto.

0: Solare Network.
1: Lo speciale, programma di approfondimento sul territorio.

0: proseguono le serate e gli speciali dedicati al Connetto Jazz Festival 2026. Siamo arrivati a un'altra serata importante da presentare, quella di domani sera, domenica 24 maggio, al Bottega Ruzza di Colle Valdelsa con Andrea Mucciarelli. Nuovo progetto First, Second and Third. Andrea collegato telefonicamente con noi. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a te.
0: Allora, eccoci qua di nuovo insieme per parlare di musica e di progetti. Tu ne hai tanti, insomma, ne avresti anche tanti da raccontare, insomma, no? Chitarrista di Nada, di tanti, posso definirti ormai un turnista, no? di grande livello, e come tutti i musicisti, tanti progetti che poi porti avanti anche in solo, perché sì, questo lavoro che tu hai fatto recentemente analizza alcuni classici del jazz e non solo. Ecco, come nasce First, Second and Third?
1: Ma guarda, allora, questo disco è un disco non di brani originali, quindi che non ho scritto io, che sono tutti standard. Per chi non lo sapesse, gli standard sono, come dire, i brani di riferimento del repertorio jazzistico che tutti i musicisti di jazz, ma non solo, suonano e studiano e rimaneggiano. E quindi, siccome a me è una pratica, questa è sempre piaciuta, sia quella dello studio più puro degli standard, sia proprio il fatto di rimaneggiarli, di arrangiarli, è una cosa che mi è sempre piaciuta, ho pensato, ma perché appunto non fare come primo mio lavoro un lavoro sugli standard? E questo è quanto.
0: Esatto, ti sei lasciato ispirare anche da quelle cose, da quegli ascolti che tu avevi, insomma, nella tua memoria, no? Di quando hai iniziato.
1: Sicuramente ci sono dei brani che sono inclusi nel disco che ho studiato tanto tempo fa, altri che invece ho studiato e rimaneggiato più recentemente. Ecco, alcuni sì, sono più rimaneggiati, diciamo, in maniera più importante, altri invece direttamente studio di registrazione insieme a Andrea e Marco, che sono il batterista e il contrabbassista. Abbiamo detto, ma perché non proviamo a suonare questo, e sono venuti, diciamo, più di getto, quindi alcuni più arrangiati, altri più spontanei,
0: più alla jam session style, se vogliamo mettere questo aggettivo,
1: in qualche modo
0: sì. Infatti sì, citiamo alla batteria Andrea Beninati e al contrabbasso Marco Benedetti, insieme a te naturalmente domani al Bottega Roots. È un concerto che inizia in un orario anche insolito, perché inizia alle 18, per cui un orario aperitivo, sì, dà la possibilità a tutti quanti di sentirvi sul palco, e questo è anche un incentivo non solo a riscoprire determinati standard, sentirli in una versione diversa, ma anche l'occasione, io dico, per quelli che magari si stanno avvicinando al jazz in generale, questo potrebbe essere davvero un varco importante per poter entrare poi in questo mondo che ha delle sfaccettature infinite.
1: Speriamo, perché no?
0: Allora, prima di te poi c'è un incontro con l'hip hop a cura di Stefano Zenni, si chiama Stretching the Swing, alle 16.30, questo per domani sempre a Bottega Roots. Con questo lavoro poi, ecco, immagino che voi andrete in giro anche, appunto domani c'è la tappa con le Valdelsa, ma poi sono in previsione anche altre date, altri live.
1: Guarda, a dire la verità, per il momento no, anche perché sia io che Andrea e Marco, come dicevi prima, siamo tutti presi anche da altri progetti. Questa, diciamo, è la data zero, che ovviamente, alla quale si spera che seguiranno altre date, ma per il momento nessuna in programma.
0: Ecco, quindi è un'occasione molto particolare per vedere.
1: Occasione unica e ripetibile.
0: Ripetibile, speriamo di fatto, ma che sia poi ripetibile. Però ecco, un'occasione davvero unica e particolare per ascoltare questo disco, sì, che è fresco di stampa. È uscito anche su supporto o soltanto in digitale al momento?
1: Allora, guarda, ho deciso di fare uscire questo disco, questo album, diciamo, solamente sulle piattaforme digitali, perché nonostante io ami comunque i supporti, che siano CD o siano vinili, per farti un esempio, quando scopro un disco che mi piace proprio comprare il supporto piuttosto che ascoltarlo semplicemente nell'etere. Però proprio per una facilità di fruizione del pubblico, diciamo, ho pensato, per il momento lo faccio uscire solamente sulle piattaforme digitali e poi vedremo.
0: esatto, poi vedremo un po' com'è la vostra risposta, quindi mi raccomando, accorrete numerosi domani sera a Bottega Roots di Colle Valdelsa con Andrea Mucciarelli alla chitarra, Andrea Beninati alla batteria, Marco Benedetti al contrabbasso per godere di questo first, second and third alle ore 18. Grazie mille Andrea per essere stato con noi.
1: Grazie Mirko, grazie a tutti e a tutte.

0: Avete ascoltato Lo Speciale, programma di approfondimento sul territorio. Per riascoltare questa ed altre puntate, seguite il podcast sul sito www.radio3.net.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea a Ponte Aelsa. Potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea a Ponte Aelsa. Potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: meteo.
1: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperi Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion,
2: promotion, promotion,
1: promotion, promotion, promotion.
0: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.

0: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember, Remember. I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Scratch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Scratch the Night. Let's groove!

0: siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di Stretch the Night. Io sono Vibe e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 22, sempre qui su Radio 3 Network.
1: Stretch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Stretch the Night.
2: Va ora in onda Boris in the Air, la funky disco town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali.

Buonasera e ben sintonizzati su Radio 3 Network. Io sono Graziano Borri e questa è Borri's in the Air, un programma musicale all'insegna della musica funky, disco e funky town. Una selezione musicale interamente mixata con i vinili originali. Old school. Buon ascolto sempre e naturalmente su Radio 3 Network.

Stai ascoltando Borri is in the Air su Radio 3 Network.

0: Ebbene amici, siamo giunti al termine di questa puntata di Burris in the Air. Spero di aver accarezzato le vostre emozioni. L'appuntamento è per sabato prossimo alle ore 22:30 con la Funky Disco Town di Radio 3 Network. Un saluto da Graziano Borri e un buon fine settimana pieno di emozioni.
1: Burris in the Air, la Funky Disco Town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali. Ogni sabato alle 22:30. Benvenuti a Shining People, alla console DJ Santos. Special House Selection. Shining People.

cantare, fermarsi solo un attimo e se c'è noi a ripartire. Musica e magia. Ciao Moira. Ci siamo o no? Casa Rossa. Indirizziamolo verso il cielo. Spingilo più su, dove solo gli angeli calpestano le nuvole. Prova a volare sopra le stelle e dimmi come sono le stelle viste dall'alto.

progressiva ogni sabato notte su Radio 3 Network, ore 22. Progressiva. Radio 3